0: correcto. La radio de los DJs. Fiestas y festivales más potentes. Más buena FM.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte, danza.